0: Astrid il caldo, sta a cercare di dire te che vuoi usare, dove andare, tacca e tacca sua, dove andare. Izvolite gospodine, lezite na ovaj astral. Rock and roll.
1: Eins, zwei, eins, zwei.

gimnasio. Prendelo ma subito madre. Non siamo solo dos camion al terreno. Non siamo solo dos camion al terreno. Non siamo solo dos camion al terreno. Non siamo solo dos camion al terreno. Non siamo solo dos camion al terreno. Non siamo solo dos camion al terreno.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar bedemo.